che ti serve davvero, ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digi.

Sono entrati. Siamo con le mani alzate. Siamo entrati, siamo con le mani alzate.